0: CU Radio.
1: Oppa, oppa la, maica mi è casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: maica mi è casa la.
2: Oppa, oppa la,
1: maica mi è casa la.
2: Oppa, oppa.